questa notte vestita di lacrime d'argento. È una notte che tutti aspettavano da tanto. E la radio trasmette una musica di quelle fatte apposta perché si innamorino le stelle.